0: Attacken Harry Styles brittiska Aperture på N97. Behavna ni slutsätter kolla om opportunitet att Leila Isomoa live, Joe in New York.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Vai custare un sabo veramente vicino per stupire nel competizione il giovedì la stessa. What bay breakfast, anche what bay drive. Sarà quello che chance di entrare in Mortara. L'ATP Nitto Finals, Joe a Turin. Completamente chain, include flights, l'accommodation, anche il biglietti. E sbagliare spera li ande con arpi in generale, taglia da quando c'è sempre tennis, il musica, anche il pezzo. Da un attimizzer con Edin. Io sta su che mi sta come sto, si è tanto erba in seconda, bel son bat, da con Edin tutto poggio, fuggin le scoreboard. Li pare stato in sta voita, gioco lo studio, tana, ma ne spera un leggio mandi, la tripla tentela se ua. Dan collo grazie al Purina Pro Plan, good luck, vera importante, rete partecipanti. What bay breakfast, e what bay drive.